di ci ni bu baakha ba badjen fama fall ci diwanu djemon serigne fallu sambo touba alia ñi koy ziar bu baax ya may di ci ni bu baakha ba